0: Ti amo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo, lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno. E sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 29 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Vivrete un sabato all'insegna del movimento e della scoperta di nuovi stimoli. La vostra energia sarà contagiosa, trascinando gli amici in imprese divertenti. Toro, vi dedicherete alla cura del corpo e dello spirito con una calma rigenerante. La bellezza di un ambiente naturale sarà il toccasana ideale per il vostro umore. Gemelli, la vostra intelligenza vivace troverà pane per i suoi denti in nuovi dialoghi. Sarete anche animatori instancabili in ogni situazione. Cancro, sentirete il bisogno di raccogliervi nei vostri pensieri più intimi e profondi. Questo rito momentaneo vi aiuterà a preparare con forza il mese in arrivo. Leone, sarete ammirati per la vostra naturale classe e per la generosità che mostrerete. Un incontro casuale potrebbe rivelarsi molto più importante di quanto sembri. Vergine, approfitterete della calma per sistemare questioni personali rimaste in sospeso. La vostra capacità organizzativa vi darà una grande sensazione di libertà. Bilancia, ricercate l'equilibrio nei rapporti e saprete appianare ogni piccolo contrasto. La vostra diplomazia sarà il balsamo ideale per le tensioni altrui. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete esplorare con estrema e saggia discrezione. La vostra forza interiore sarà la guida sicura per le vostre scelte. Sagittario, sentirete il richiamo di nuovi territori, mentali o fisici, pronti per essere esplorati. Il vostro entusiasmo non conoscerà limiti, aprendovi a nuove visioni. Capricorno, rifletterete sulla solidità dei vostri traguardi con un senso di meritata pace. Godetevi il silenzio e la compagnia delle persone che stimano il vostro valore. Acquario, esprimerete la vostra originalità rompendo con garbo gli schemi della routine. La vostra voglia di innovare vi porterà a vivere situazioni molto stimolanti. Pesci, vi lascerete trasportare dalla poesia del momento sognando traguardi bellissimi. La vostra sensibilità saprà cogliere messaggi positivi in ogni evento. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Buongiorno, ben ritrovati e buon sabato 29 agosto a tutti voi da Beni Ronca, prontissimi ad accendere le frequenze di Romantica Radio in questo ultimo weekend di agosto, che per molti di voi purtroppo significa una sola cosa, ovvero ritornare al lavoro dopo le vacanze. Ma niente paura, perché noi siamo qui apposta per voi, per alleggerirvi questa mattinata un po' triste, un po' nostalgica. Accanto a me, a guidare la console, a far girare le emozioni sui giusti binari, come sempre, c'è il mitico Simone Serpone, che saluto calorosamente. Allora, noi siamo prontissimi a tenervi compagnia fino alle 9, ma vogliamo sentire anche la vostra voce, i vostri vocali, per cui segnatevi il nostro contatto 331 240 78 78. E allora, tra una manciata di secondi partiremo con la nostra selezione musicale per questo ultimo weekend di agosto. Arriveranno Domenico Modugno con Ciao Ciao Bambina e poi a seguire Gianni Nazzaro con Questo Sì Che Amore. Alzate il volume, si parte!

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Rieccoci in diretta su Romantica Radio in questo ultimo weekend di agosto con Benny Ronca. Buongiorno e ben svegliati a tutti voi. E devo dire che state già facendo sentire la vostra voce al nostro contatto WhatsApp e questo mi fa enormemente piacere. Continuate a mandare i messaggi 331-240-7878. Prepariamoci a fare un altro tuffo nelle grandi emozioni come siamo abituati a fare. Arriveranno Antonello Venditti con Buona Domenica e a seguire Franco Simone con Sogno nella Galleria. Mettetevi comodi perché il viaggio su Romantica Radio continua.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: E come sempre la musica ci fa volare in questo sabato mattina, l'ultimo di agosto, amici romantici mattinieri all'ascolto. Un sabato che stiamo trascorrendo qui insieme tra ricordi e tanta buona energia e soprattutto tanti messaggi. E allora, amici cari, adesso senza interrompere questa magia di ricordi legati alle nostre canzoni, riprendiamo il nostro viaggio musicale. Tra pochissimo arriveranno Dino con Te lo leggo negli occhi e a seguire Roberto Soffici con Un taxi giallo.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Per chi vive di emozioni è la radio giusta. Grazie.
1: Romantica, siete fantastici e grazie per Lucio. Sta cantando adesso, ancora tu. Grazie mille, vi adoro. Un bacio e buona giornata.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Che note, che atmosfere dalle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio in questo sabato mattina con Benny Ronca. Intanto tenetevi pronti, amici romantici mattinieri all'ascolto, perché tra pochissimo tornerà uno degli appuntamenti più attesi del mattino, ovvero Figli delle Stelle. Così scopriremo cosa hanno in serbo le stelle e i pianeti per i nostri segni zodiacali. Mi raccomando, restate incollati a Romantica Radio. Prima però diamo spazio a due grandi perle musicali che vi faranno sicuramente cantare a squarciagola. Si parte con l'inconfondibile voce di Demis Rousseau con Profeta non sarò, e poi l'energia autentica di Alan Sorrenti con Non so che darei.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 29 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Viverete un sabato all'insegna del movimento e della scoperta di nuovi stimoli. La vostra energia sarà contagiosa, trascinando gli amici in imprese divertenti. Toro, vi dedicherete alla cura del corpo e dello spirito con una calma rigenerante. La bellezza di un ambiente naturale sarà il toccasana ideale per il vostro umore. Gemelli, la vostra intelligenza vivace troverà pane per i suoi denti in nuovi dialoghi. Sarete anche animatori instancabili in ogni situazione. Cancro, sentirete il bisogno di raccogliervi nei vostri pensieri più intimi e profondi. Questo rito momentaneo vi aiuterà a preparare con forza il mese in arrivo. Leone, sarete ammirati per la vostra naturale classe e per la generosità che mostrerete. Un incontro casuale potrebbe rivelarsi molto più importante di quanto sembri. Vergine, approfitterete della calma per sistemare questioni personali rimaste in sospeso. La vostra capacità organizzativa vi darà una grande sensazione di libertà. Bilancia, ricercate l'equilibrio nei rapporti e saprete appianare ogni piccolo contrasto. La vostra diplomazia sarà il balsamo ideale per le tensioni altrui. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete esplorare con estrema e saggia discrezione. La vostra forza interiore sarà la guida sicura per le vostre scelte. Sagittario, sentirete il richiamo di nuovi territori, mentali o fisici, pronti per essere esplorati. Il vostro entusiasmo non conoscerà limiti, aprendovi a nuove visioni. Capricorno, rifletterete sulla solidità dei vostri traguardi con un senso di meritata pace. Godetevi il silenzio e la compagnia delle persone che stimano il vostro valore. Acquario, esprimerete la vostra originalità rompendo con garbo gli schemi della routine. La vostra voglia di innovare vi porterà a vivere situazioni molto stimolanti. Pesci, vi lascerete trasportare dalla poesia del momento sognando traguardi bellissimi. La vostra sensibilità saprà cogliere messaggi positivi in ogni evento. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Sempre insieme su Romantica Radio in questo ultimo weekend di agosto, fateci sapere come sta andando il vostro rientro a casa, la vostra permanenza ancora al mare o in montagna. 331-240-7878. Intanto facciamo un ringraziamento al nostro Roberto per averci guidato ancora una volta tra le stelle con il suo oroscopo. Lo ritroveremo intorno alle ore 8 per un secondo giro tra i pianeti. Beh, spero che le stelle siano state benevoli con tutti voi per questo fine settimana. Intanto siamo entrati nella seconda ora di questo primo appuntamento del weekend e allora abbiamo deciso di fare le cose in grande, di inaugurare questa seconda ora di musica con una grande voce, quella di Diana Ross, che ci farà ascoltare It's My Turn. E poi prepariamoci a cantare a squarciagola con un grande successo di Amedeo Minghi e Mietta con Vattene Amore.

0: se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Batti ogni amore

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ancora brividi, emozioni e grande musica su Romantica Radio in questo sabato mattina del 29 agosto con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. Abbiamo appena viaggiato tra le strade di Napoli con la nostra collection Napoli Pop. È un'immersione totale nelle voci, nelle storie e nelle emozioni più belle nate sotto l'ombra del Vesuvio. Allora direi di continuare questo viaggio nella nostra bellissima Napoli ascoltando un brano bellissimo di Nino Buonocore, Le tue chiavi non ho, e poi a seguire l'inconfondibile energia di Little Tony con La mano del Signore. Rimanete con noi, l'emozione qui su Romantica.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Sempre insieme su Romantica Radio, e a voi che siete sempre in viaggio vi ricordo che ascoltarci ovunque è facilissimo grazie alla nostra app ufficiale che potrete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone. Ci sono poi tante altre modalità per ascoltare la nostra radio, per scoprirle romanticaradio.it. e ritorniamo alla nostra musica. Adesso ci rituffiamo nelle grandi emozioni, nella poesia con la P maiuscola. Infatti arriva l'inconfondibile eleganza e voce di Charles Aznavour con Lei, e subito dopo il maestro del romanticismo estivo, ovvero Fred Buongusto con Una rotonda sul mare.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao, sono Rosaria De Rosolini. Ascolto Romantica Radio perché mi fa sentire sempre bene. La vostra radio mi fa sollevare sempre il morale. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata a tutti voi.
1: Ciao, sono Jenny e noi siamo qui a Sanremo e stiamo ascoltando con tanta gioia le canzoni che hai mandato. Bellissimo, grazie ancora. Ciao ciao!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.

Che grande musica qui su Romantica Radio, e devo dire che i minuti volano quando si è in buona compagnia, alla vostra. Benny Ronca ai microfoni e Simone Serpone alla console sono sempre pronti a regalarvi la colonna sonora ideale.

0: Ordinari. Tra pochissimo ascolteremo la voce graffiante di Nicola Di Bari con la sua memorabile Vagabondo e subito dopo il ritmo travolgente di Zucchero con Perché sei bella.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. Info chiocciola romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 29 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Vivrete un sabato all'insegna del movimento e della scoperta di nuovi stimoli. La vostra energia sarà contagiosa, trascinando gli amici in imprese divertenti. Toro, vi dedicherete alla cura del corpo e dello spirito con una calma rigenerante. La bellezza di un ambiente naturale sarà il toccasana ideale per il vostro umore. Gemelli, la vostra intelligenza vivace troverà pane per i suoi denti in nuovi dialoghi. Sarete anche animatori instancabili in ogni situazione. Cancro, sentirete il bisogno di raccogliervi nei vostri pensieri più intimi e profondi. Questo rito momentaneo vi aiuterà a preparare con forza il mese in arrivo. Leone, sarete ammirati per la vostra naturale classe e per la generosità che mostrerete. Un incontro casuale potrebbe rivelarsi molto più importante di quanto sembri. Vergine, approfitterete della calma per sistemare questioni personali rimaste in sospeso. La vostra capacità organizzativa vi darà una grande sensazione di libertà. Bilancia, ricercate l'equilibrio nei rapporti e saprete appianare ogni piccolo contrasto. La vostra diplomazia sarà il balsamo ideale per le tensioni altrui. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete esplorare con estrema e saggia discrezione. La vostra forza interiore sarà la guida sicura per le vostre scelte. Sagittario, sentirete il richiamo di nuovi territori, mentali o fisici, pronti per essere esplorati. Il vostro entusiasmo non conoscerà limiti, aprendovi a nuove visioni. Capricorno, rifletterete sulla solidità dei vostri traguardi con un senso di meritata pace. Godetevi il silenzio e la compagnia delle persone che stimano il vostro valore. Acquario, esprimerete la vostra originalità rompendo con garbo gli schemi della routine. La vostra voglia di innovare vi porterà a vivere situazioni molto stimolanti. Pesci, vi lascerete trasportare dalla poesia del momento sognando traguardi bellissimi. La vostra sensibilità saprà cogliere messaggi positivi in ogni evento. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Sempre in diretta e sempre insieme sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio, Beni Ronca vi sta accompagnando passo dopo passo in questo sabato mattina, in questo ultimo weekend di agosto. Intanto abbiamo appena riascoltato la voce del nostro Roberto con l'oroscopo e siamo entrati così ufficialmente nella terza ed ultima ora di questo primo appuntamento del weekend. Amici romantici, vi ricordo intanto di seguire anche il nostro canale ufficiale YouTube, perché qui troverete le nostre belle produzioni, compilation, raccolte musicali, interviste ai big della musica leggera italiana. Iscrivetevi, è tutto gratuito ed attivate anche la campanella, mi raccomando. Ma adesso è tempo di ritornare alla nostra grande musica con altre due perle straordinarie. Si parte con La raffinatezza di Andy Williams con Where Do I Begin e a seguire i Romance con Coniglietto. A proposito, voglio salutare il cantante e frontman dei Romance, Daniele Montenero, un mio carissimo amico. Non ci sentiamo da tempo, però sentiamoci a più presto, mi raccomando, e se sei in ascolto un saluto pazzesco da Benito.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Ed è arrivato il momento di mettere alla prova i vostri riflessi e di provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali con il cruciverba di Romantica Radio, che è il passatempo per antonomasia dell'estate. Chissà quante volte lo abbiamo fatto sotto l'ombrellone. Allora, funziona così: dovete indovinare la parola esatta ed inviarla il prima possibile con un messaggio WhatsApp al nostro contatto 331 240 78 78. Il più veloce di tutti conquisterà uno dei nostri gadget ufficiali. Allora, aprite bene le orecchie, ecco gli indizi di questa mattina. È il satellite della Terra. La parola è composta da 4 lettere. Adesso arriva un altro indizio molto facile. È anche il titolo di una famosissima canzone degli anni 80 che molto spesso suoniamo qui a Romantica Radio. Allora, ci siete? 4 lettere, il satellite della Terra. Aprite WhatsApp e scatenatevi al 331 240 78 78. Via con i messaggi.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
4: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
3: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
4: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
3: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
4: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
3: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
4: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. Tra gli italiani ancora irreperibili il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. Sigfrido Ranucci via da Report, al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Contrattacca il giornalista, non condurrò Report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, iniziata da un gruppo di detenuti extracomunitari già protagonisti di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 11 gli agenti feriti portati al pronto soccorso. Il calcio, seconda vittoria in altrettante partite per il Milan di Amorim, che batte 2-0 il Venezia a San Siro. Ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18.30 e Juventus-Parma alle 20.45. Ed è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Ed abbiamo appena ascoltato le news per restare aggiornati sempre su quello che accade nel mondo in Italia. Siamo anche arrivati all'ultimo tratto di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio con Benny Ronca ai microfoni e Simone Serpone in regia. E tra pochissimo proveremo a sbloccare i vostri ricordi con la nostra rubrica dedicata agli oggetti cult. Bene, in questa puntata parleremo di come gli italiani acquistavano una volta per corrispondenza. Insomma, ce n'erano pochissimi che lo facevano e c'erano soltanto due cataloghi, da quello che mi ricordo, in giro per l'Italia, dove poter acquistare e praticamente poi ricevere i pacchi dopo svariate settimane, non certo come oggi che nel giro di 24 ore arrivano immediatamente a casa. Pertanto restate incollati per seguire questa amatissima rubrica. Ma prima di tuffarci nella memoria, spazio alla musica travolgente. Arriva Caterina Caselli con Perdono.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Nell'Italia del dopoguerra e del carosello, la voglia di consumare era in enorme crescita, ma non sempre i prodotti reclamizzati in TV erano disponibili nei piccoli centri. Come fare? Ecco l'idea geniale di un imprenditore milanese. Se non è il cliente ad andare in negozio, sarà il prodotto ad arrivare a casa. Anche in Italia arrivò la vendita su catalogo. E qual è stato il catalogo dei sogni di tutte le donne italiane? Ma Postal Market, naturalmente. L'azienda in realtà nasce alla fine degli anni 50, ma il suo boom arriva tra i 60 e i 70 grazie soprattutto alla consegna a domicilio e alla formula innovativa, soddisfatti o rimborsati. Sbagliavi ad acquistare un articolo? Il colore non ti piaceva o la taglia non era quella giusta? Nessuna paura. Tutto poteva essere sostituito o restituito e il cliente pagava solo le spese di ritorno. Oggi una consuetudine, ma 60 anni fa era una vera rivoluzione. Come questa del 1978.

0: Secondo una stima dell'epoca, i prodotti che andavano per la maggiore erano intimo, tessuti, lenzuola, tovaglie, articoli per la casa e gli apparecchi tecnologici. Con il boom del comparto radio, videoregistratori, orologi digitali e Walkman. Dopo un periodo di crisi, il 18 ottobre 2021 il sito di Postal Market è tornato ad essere di nuovo online, mentre il catalogo in versione cartacea è tornato ad essere disponibile in tutte le edicole dal 23 ottobre dello scorso anno.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, sono Gabriele da Caserta. Grazie per tutto quello che fate per noi e per le grandi emozioni che ci date. Vi ascolto ogni giorno. Ciao.
1: Ciao, questo è il telefono di mio marito, Massimo. Comunque vi ascoltiamo tutti e due. E telefoniamo da Avellino. Siete bravi, simpatici e continuate così. Ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ed eccoci arrivati ai saluti finali. Che mattinata straordinaria, volata via in un soffio stamattina qui su Romantica Radio. Un grazie di cuore a tutti voi che ci avete scritto e chi è stato in nostra compagnia fin dalle prime luci dell'alba di questo sabato 29 agosto. Siete stati veramente in tantissimi. E a proposito del nostro cruciverba, la parola da indovinare era luna, pertanto complimenti al nostro radioascoltatore che è stato più veloce di tutti e che si è aggiudicato uno dei nostri gadget ufficiali. Un applauso e un ringraziamento lo voglio fare al mio compagno di viaggio Simone Serponi in regia, che anche oggi è stato semplicemente stratosferico. Ma ora è tempo per me per darvi l'appuntamento a domani mattina. Ci risentiamo sempre a partire dalle ore 6 per aprire un'altra domenica lunga e romantica insieme. Ma la programmazione di Romantica Radio non finisce qui. Ci sarà dopo di me la grandissima Simonetta. Con lei starete in dolce compagnia per le prossime 4 ore. Vi lascio intanto con un capolavoro assoluto, l'emozione pura dalla voce di Renato Zero e la sua Cercami. Da Bendironca è davvero tutto, vi auguro un bellissimo fine settimana. Ciao a tutti, a domani.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ed eccoci pronti, mamma mia, buon sabato, quante lacrime dobbiamo asciugare stamattina, 29 agosto, sta finendo il mese di agosto, quante persone sono in viaggio, non lo voglio sapere, non me lo dite perché so che c'è una malinconia latente in tutti quelli che finiscono, come dire, la loro permanenza nei luoghi di vacanza e adesso si apprestano a tornare a casa. Intanto buon viaggio, andate piano, in auto soprattutto, perché c'è Simonetta che vi fa compagnia da questo momento fino alle 3G, forza che vi tiriamo su con la nostra musica. Salutiamo anche Simone Serpone in regia, il nostro Benny, e vi regaliamo Margherita, non lo sa, di Dori Ghezzi, e subito Ornella Vanoni, e così per non morire.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: E allora, mentre l'ennesimo appuntamento con Napoli Pop va via, io vi ridò il benvenuto se vi siete sintonizzati solo in questo momento. Con voi Simonetta, mi raccomando, raccontateci, forza, sfogatevi su. Se state andando via dai vostri luoghi di villeggiatura preferiti, diteci come sono andate le vostre vacanze al 331 240 78 78. Ma memorizzate questo numero anche per partecipare, per esempio, più tardi all'appuntamento con il Cruciverba, per portare a casa uno dei gadgets di Romantica Radio, insomma, per interagire con noi nel momento in cui vi fa più piacere. Prima io vi regalo Il Dottore di Wes e subito Mario Lavezzi e Fiorella Mannoia. Questa è Momento Delicato.

0: dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Allora, come sempre in questo momento della nostra trasmissione andiamo a sfulciare che cosa accadeva oggi ma nel passato. Bene, nel 2005, il 29 agosto, questa data si ricorda perché New Orleans è stata devastata letteralmente dall'uragano Katrina. Tutto questo 20 anni fa, ma insomma diciamo che era soltanto un preludio a quello che sta succedendo oggi, visto che praticamente veramente questo clima non è impazzito, siamo impazziti noi che lo abbiamo sconvolto, diciamo la verità. È sempre colpa dell'uomo, è la mano dell'uomo che ci ha portati a questo. Va bene, oggi tra l'altro sarebbe stato il compleanno di Michael Jackson, che era nato il 29 agosto del 1958, e della meravigliosa Ingrid Bergman, che invece era nata il 29 agosto del 1915. Vi regaliamo adesso Non voglio nascondermi di Adamo e subito Yabba, questa è Knowing Me, Knowing You.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: vi seguo sempre dalla mattina alla sera, sia a lavorare che quando sono in macchina. La prima cosa che accendo è Romantica, perché siete veramente unici.
1: Romantica è una magia invisibile, accende l'emozione, capace di farti compagnia senza essere mai invadente, senza mai imporsi. Nello da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Allora, che bello in mezzo a tanta malinconia, diciamo di fine agosto, c'è Salvatore che invece scrive da Foggia e dice saluta anche me perché io vado in vacanza a settembre. Caro Salvatore, guarda, non solo mi fa piacere salutarti, ma ti dirò che tra poco ci occuperemo proprio di dove andare in vacanza a settembre secondo i consigli di Lonely Planet, quindi insomma attenzione, per chi ha programmato le vacanze settembrine qualche dritta arriverà anche da noi. A te che quindi ti prepari a goderti il tuo mese di settembre, regaliamo e dedichiamo Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante e subito Piccola Venere. Loro sono i Camaleonti.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: E allora pronti a ripartire? Buongiorno, ben arrivati, buon viaggio per quanti sono in auto, mi raccomando, lo state sentendo, questo è un weekend di bollini di tutti i colori, verdi, rossi, amaranto, bordeaux, neri, attenzione, calma, idratatevi, riposatevi quando ne avete bisogno, magari mettete la radio in sottofondo così in maniera soft vi godete il viaggio con la compagnia della nostra musica. Con voi c'è Simonetta fino alle 13 e tra poco parliamo, ecco, proprio di vacanze di settembre per chi non è ancora partito. Prima Giardino dei Semplici con Vai e subito Storie di tutti i giorni, e lui è Riccardo Cocciante.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Allora, amici vacanzieri, siete quelli che hanno scelto di andare praticamente in vacanza a settembre? Siete per caso diventati, per modo di dire, fanalini di coda o gli ultimi arrivati in ufficio e quindi avete dovuto adattarvi agli altri? Andrete in vacanza a settembre? Tranquilli, perché Lonely Planet ci suggerisce dei posti che sono veramente fantastici, soprattutto in Europa, perché si parla innanzitutto della costa turchese in Turchia, che è una meta ideale per la vela, e poi un altro posto sempre di mare, bellissimo, ma che favorisce anche la vita all'aria aperta. Sapete qual è? La Croazia. Croazia e Istria. Praticamente sono ideali queste mete per il ciclismo, va bene? Oh, questi sono solo due luoghi che vengono consigliati da Lonely Planet. Tra poco ne parliamo ancora. Prima Non si muore per amore di Renato e Profeti, e subito Heartbreaker, e lei è Dionne Warwick.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
6: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
5: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
6: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al limo o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
5: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
6: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri due panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
5: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
6: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Sale ad almeno 626 il numero delle vittime dell'alluvione che da giorni devasta la regione himalayana tra Nepal e Tibet. Migliaia di persone ancora disperse mentre i soccorritori cercano superstiti tra fango e macerie e cresce il rischio di nuove piene. 3 italiani risultano ancora irreperibili. Medio Oriente, la Marina dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana ha respinto le affermazioni del governo degli Stati Uniti secondo cui lo Stretto di Hormuz sarebbe nuovamente aperto, accusando Washington di diffondere menzogne per manipolare i prezzi del petrolio e nascondere i propri fallimenti militari. Sigfrido Ranucci fuori da Report, ma ora è impegnato a combattere per quella che lui stesso ha definito l'indipendenza dell'informazione. Le offerte della RAI sono inaccettabili, tra cui emerge anche la corrispondenza da Il Cairo, e qui la provocazione della giornalista che allude alla tragica fine di Giulio Regeni. Secondo gli ultimi sondaggi Winpoll, i consensi di Fratelli d'Italia sono calati al 25,7%, al di sotto delle ultime politiche. Continua invece la crescita di Vannacci. Futuro Nazionale ottiene il 7,5%, piazzandosi davanti a Forza Italia e Lega, che crolla al 5,5%. Il tennis a New York è tutto pronto per l'inizio degli US Open al via domani 30 agosto. Non giocherà Jannik Sinner, ma saranno comunque 10 gli azzurri nel tabellone principale maschile, senza dimenticare il ritorno in campo di Carlos Alcaraz dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Ed è tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: E allora, amici romantici, grazie alla nostra redazione, noi continuiamo a parlare di vacanze settembrine, in particolar modo dell'avamposto nord-occidentale delle Canarie, che è considerata l'isola più ripida del mondo. Pensate, stiamo parlando della Palma, che è l'ideale per le escursioni. E completiamo con una location italiana, Bologna. Ma sapete perché? Perché è il posto ideale per il cibo. E caspita, cioè voglio dire, in Italia noi abbiamo dei posti meravigliosi, no? Tra mare, monti, pianura, laghi, città d'arte, e insomma viene consigliata solo per il cibo. Vabbè, diciamo anche che l'Italia è il paese in cui si mangia meglio al mondo. Comunque, speriamo di avervi dato qualche bella dritta. Intanto continuiamo a cantare con Mina, la sua Insieme, e subito Pupo. Questa è Perché è così.
7: Romantica. Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Ciao a tutto lo staff di Romantica Radio, sono Gianna da Milano. Ascolto ogni giorno le belle canzoni che trasmettete legate ai ricordi della mia gioventù. Grazie per questi voli meravigliosi, vi voglio bene a tutti. Ciao.
6: Grazie a voi di esistere, di tenerci sempre compagnia, ogni giorno, dalla mattina presto alla sera tardi. Grazie.
7: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

allora, mentre il tempo vola via, io devo salutare una bella comitiva di ragazzi che sono in auto e dicono: ciao Simo, stiamo tornando dalle vacanze, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo fatto il giro della Spagna e del Portogallo e ti stiamo ascoltando, ci fai un saluto, Angelica e company. Grazie cara Angelica, spero che vi siate veramente divertiti, anche perché sappiamo insomma che la Spagna è stata tra le diciamo le regioni europee più colpite dal caldo. È stata comunque un'estate veramente che insomma ci ha visto rosolare come appunto su una brace, però l'importante è divertirsi. Ragazzi, andate piano, mi raccomando. Intanto ascoltiamo insieme Anima Mia dei Cugini di Campagna e subito Patti Pravo, questo è Il Ragazzo Triste.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Ancora buon sabato, ben arrivati amici romantici, siete con Simonetta, questa è la nostra terza ora insieme. Ditemi dove siete, che fate di bello, vi state preparando per andare al mare, siete in montagna? Quanti italiani hanno scelto la montagna? Tanti, io ricordo che soprattutto la seconda parte del mese di agosto spesso ci si ricarica un attimo in situazioni più fresche, climaticamente più accessibili, visto che effettivamente anche questa è stata un'estate bollente, anzi leggevo che abbiamo addirittura superato l'estate del 2003, vabbè. Ci dobbiamo preoccupare seriamente. Vabbè, però adesso stemperiamo tutto, ci rinfreschiamo con In Amore. Loro sono Gianni Morandi e Barbara Cola e subito Michele Zarrillo. Questa è Indietro No.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Mongemono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

amici romantici, come va? Come state? Come procede questo sabato mattina? Sapete che tra poco, tra i nostri appuntamenti, c'è quello con Napoli Pop, un'altra delle collection curate dal nostro Benny, e che potete riascoltare, per esempio, sul nostro canale YouTube, perché oltre a essere praticamente tecnologicamente avanzatissima Romantica Radio, no? Tra web, FM, DAB, Alexa TV, eccetera, eccetera, pagine social, c'è anche il nostro canale YouTube, dove potete veramente scoprire delle chicche. Quindi tra poco appuntamento con Napoli Pop, prima Jimmy Fontana Impossibile e subito Enzo Malepasso. Questa è Il Resto con Te.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E allora amici, mentre voi vi godevate la bellissima Napoli Pop, io stavo leggendo che le vacanze estive purtroppo ci fanno prendere anche 3 kg. Tutto questo a causa delle tante cene che si susseguono nel periodo appunto in cui siamo in vacanza. Diciamo che al ritorno dalle vacanze sappiamo, no, che è importante appunto fare una dieta variegata, sana, con proteine magre, verdure, frutta, tanta idratazione, attenzione. Ma se siamo ancora in vacanza, cerchiamo di limitare per quel poco di tempo che ci resta carne rossa e salumi, fritti, pietanze elaborate, formaggi, zuccheri, no, come le bibite, e soprattutto appunto i cibi pronti e il junk food. Io lo so che per molti il danno già è fatto, però diciamo anche che c'è chi magari ha mantenuto fino ad ora, adesso parte, insomma, e speriamo che almeno voi che state partendo non vi riduciate come noi, perché parlo anche per me, che quest'estate non so quanti chili ho messo, non sono andata fuori, però insomma tra cene, cenette con gli amici, anche io ho preso qualche chilo. Vabbè, dai, poi dopo insomma c'è tutto il tempo di rimettersi in forma. Torniamo a cantare, dai, c'è Domani che farai di Johnny Dorelli e subito Luigi Tenco. Questa è Mi sono innamorato di te.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao romantica, un grazie perché sono canzoni favolose, bellissime. Vi ringrazio di cuore di tutto quello che ci programmate durante la giornata. Di nuovo grazie, Mario da Pisciano.
1: Ciao romantica, chiamo da Latina, mi chiamo Sabina. Per me questa musica è una vera e propria cura dell'anima. Grazie.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Chiara, continuiamo con i saluti che partono da Romantica Radio verso tutti i nostri ascoltatori che o mandano i loro vocali al 331 240 78 78 o, come in questo caso, parliamo di Gianluca, scrivono. E in questo caso Gianluca ci ha mandato un messaggio molto carino perché torna da una bellissima vacanza in Grecia con gli amici. Hanno girato le isolette più piccole e meno affollate e si sono divertiti moltissimo. Bravo Gianluca, bravo, bravissimo. Tu non sai quanto avrei il desiderio io di andare a vedere le isolette piccoline greche, insomma prima o poi ci andrò, dai. Intanto ti regaliamo Sei bellissima di Loredana Bertè e subito Franco Fasano e Quel giorno non mi perderai più.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: E allora, ultima ora con Simonetta, ben ritrovati, buon viaggio se siete in auto, siamo insieme fino alle 13, tra poco l'appuntamento con il cruciverba, se volete i gadgets di Romantica Radio, è facilissima la definizione di oggi, quindi pronti con il cellulare se siete alla guida, ovviamente fate partecipare chi è accanto a voi. Prima ascoltiamo Luciano Rossi con Non te ne andare, subito Sammy Barbeau, questa è Aria di casa mia.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Trovaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: E allora, amici romantici, la definizione di oggi del cruciverba è proprio in tema con i temi di cui stiamo parlando, guarda caso, stamattina. Perché se io vi dico, arriva dopo l'estate, sette lettere e ha due N, che cos'è? Arriva dopo l'estate, sette lettere a 2N. Volete i nostri gadget? Scrivete la soluzione al 331 240 78 78.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
4: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
5: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
4: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
5: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
4: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
5: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
4: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
5: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana, secondo una stima iniziale, mentre è ancora in corso la valutazione dei danni. Il governo nepalese intanto ha fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso. Almeno 626 le vittime, quasi 3.000 i dispersi. È stato ritrovato morto in un laghetto artificiale a Pomonte, nel comune di Scansano, in Toscana, l'uomo che risultava scomparso da casa. In Maremma si cerca anche una donna di 86 anni scomparsa durante una vacanza nel Grossetano. I due casi non sono collegati tra loro. Un macellaio 56enne è stato schiacciato da una mucca di 7 quintali ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto in un macello di Ospedaletto Lodigiano. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth sta discutendo della possibilità di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2028, secondo alcune fonti citate da NBC News, smentite però dal portavoce del Pentagono Parnell. Sul fronte Dem, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez sta valutando se candidarsi alla presidenza oppure sfidare il leader della minoranza democratica al Senato, Schumer, per il seggio di New York. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi migliora il record della pista in 1:44.962 e firma una gran pole position ad Aragon. Completano la prima fila i fratelli Marquez, secondo Marquez, terzo Alex. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E allora, dopo l'appuntamento con la redazione, abbiamo pochi minuti da trascorrere insieme, ma tra poco vi sblocchiamo un ricordo, perché parleremo del gioco del 15 qui su Romantica Radio, quindi sbloccheremo un po' di ricordi a tanti ascoltatori. Prima c'è Vasco Rossi con Ciao e subito Little Tony, questa è Profumo di Mare.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Tra gli anni 60 e 70 si diffuse tra i bambini una vera e propria moda, anzi una mania, quella del gioco del 15, ovvero un insolito puzzle con dei blocchetti numerati dall'1 al 15 che scorrono in una scacchiera 4x4 grazie a una posizione vuota, la sedicesima. Si trovano dappertutto, come regalo nelle buste di patatine, nelle uova di Pasqua e come ciondoli di portachiavi. Una mania tale da spingere molti presidi e insegnanti a vietare agli studenti di portarlo a scuola. Come funziona? Partendo da una configurazione casuale, si devono rimettere in ordine i blocchetti dall'1 al 15 attraverso una serie di mosse sia orizzontali che verticali. Lui negli anni 70 era il numero preferito dai giovani italiani, che però ha reso protagonista la

0: Che successo! Non tutti sanno che quel geniale rompicapo, tanto amato dai più piccoli, fu inventato dall'americano Sam Lloyd intorno al 1870. Lloyd mise in palio la cifra di $1000 come premio per chi fosse riuscito a risolvere una versione del gioco partendo da una posizione identica a quella finale, ma con i numeri 14 e 15 scambiati. Furbo! Sapeva benissimo che la soluzione del gioco partendo da una tale configurazione è matematicamente impossibile. E che dite? Avrebbe avuto lo stesso successo se i bambini avessero saputo che il gioco del 15 è un classico problema con cui vengono spiegati gli algoritmi?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, sono Orazio da Roma. Per me siete dei rifiuti nel deserto e dei rifiuti del deserto non sono mai un caso, ma sono delle occasioni per ascoltare della buona musica. Vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao Italia, ciao Romantica.
1: Romantica, ringraziamo per la compagnia che ci dà tutte le mattine, che ci fa alzare sempre di buon umore ascoltando la vostra musica, partendo da Napoli con la nave. E volevo fare un saluto al comandante Ciriaco Ciro e a tutti gli amici che ci ascoltano.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. E allora amici, anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Grazie per essere stati con me, con Simone Serpone. Vi lasciamo nelle mani del Baga, ovviamente. La soluzione del cruciverba alla parola è autunno, visto che viene dopo l'estate. Se non siete stati rapidissimi, tranquilli, perché il gioco torna più tardi e avete tutto il tempo di rifarvi. Va bene, per quanto mi riguarda, io invece vi abbraccio. Simonetta vi aspetta domani, domenica, a partire dalle 9. Siateci, buon viaggio se siete in viaggio. Domani vi faccio di nuovo compagnia. Ciao! We'll

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Bentrovati, buon pomeriggio, sono il Baga dopo Simonetta De Chiara, sono nella stanza dei bottoni e piloterò ovviamente Romantica Radio fino alle 17. Siamo arrivati in quel fine settimana che comincia a essere un po' della presa di coscienza, che ci sono delle cose assolutamente che forse abbiamo evitato. Io sono un procrastinatore di quelli veramente folli, per cui immagino che ci siano altre persone come me. Esistete, vero? Ok, perfetto. No, nel senso che ci sono i libri da prenotare, se non siete di quelli super organizzati che hanno già fatto. Adesso, non avendo figli, non so se ci sono dei termini per poterlo fare, per organizzarsi. Poi la cancelleria per la scuola, naturalmente bisogna sapere anche un po' cercare, perché bisogna anche spendere in maniera assolutamente, no, ecco, misurata, e non è mica finita qua. Poi c'è l'abbigliamento, poi insomma si torna a quella che è la routine che si sta predisponendo, quindi che la forza sia con voi. Il nostro compito è regalarvi come sempre buonissime sensazioni. Se volete entrare in contatto con noi in tempo reale, lo potete fare attraverso WhatsApp al 331 240 78 78. Fra poco la Union Rachel con Say You Say Me, subito Edoardo De Crescenzo con Vola.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica Radio, buon sabato, era la nostra collection dedicata a questa grande città meravigliosa con un humus musicale davvero straordinario, Napoli Pop per l'appunto. Ben trovati a tutti coloro che finalmente sono arrivati al momento della pausa pranzo, a chi ci sta ancora pensando, a chi sta aspettando il richiamo, come si suol dire, che ci si possa sedere a tavola. Nel frattempo si lascia coccolare da quelle che sono le nostre meraviglie. A proposito di sedersi, magari, ecco, fra poco entreremo in un ristorante che è quello di Alice, dell'Equipe 84. Nel ristorante di Alice, subito Claudio Baglioni con Una faccia pulita.

0: pezzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Sabato pomeriggio su Romantica Radio, volevo salutare tutti coloro che con una certa fatica sono tornati alla normalità, coloro che sono in vacanza, giustamente ce ne sono tantissimi in questo periodo, quindi un pensiero va assolutamente obbligatoriamente anche a voi, che comunque non vi fate mancare le nostre emozioni, la nostra musica. Vi ricordo, attendiamo i vostri messaggi in tempo reale al 331 240 78 78. Fra poco Romance con Un Momento di Più, subito lo portiamo sempre nel cuore. Peppino Di Capri con Un Grande Amore, Niente Più.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Accendo la radio ed ecco, bastano pochi minuti, una manciata di brani sapientemente abbinati ed ecco i miei primi 40 anni tornati alla luce. Romantica Radio, sei il top, by Gaetano.
1: Ciao Romantica Radio, siamo Giovanni e Teresa da Nocera Inferiore, siamo anche noi dei romantici. E con noi anche la nostra nipotina Vittoria, di 10 mesi, è una piccola romantica in erba. Un saluto, un bacio a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio, il Baga, buon weekend. Certo che la fine del mese di agosto in un certo qual modo fa il paio anche con tutta una serie di attività che magari sono lì lì per ricominciare. Una su tante sicuramente è la palestra, o non so se ci avete qualche corso durante la settimana, perché non so, apprezzate per esempio il lavoro a maglia, ci sono un sacco di opportunità, il ricamo per esempio, ecco, io adesso non è che sia proprio tagliato da quel punto di vista, tutt'altro direi, però per esempio mi piace molto partecipare quando capitano quegli incontri che del club del libro, no? In cui ci si confronta dopo aver letto qualcosa di particolarmente affascinante. Fra poco Charles Aznavour con Poi passa, subito i Beatles con Penny Lane.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Siete su Romantica Radio con il Baga, buon sabato, bentrovati. Una delle cose che ci ha portato e lasciato questo grandissimo caldo, questa grandissima estate, è sicuramente il ventilatore portatile, che si vede tantissimo in giro, no? Però la trovo una cosa così poco elegante, tanto che c'è un sempreverde che quest'anno ha avuto un'ulteriore spinta in più, anche con delle scritte, no, a volte divertenti, altre forse un po' imbarazzanti, è il ventaglio. Il ventaglio è stato nuovamente al centro dell'attenzione, il ventaglio che ha sempre quel non so che di elegante. Fra poco Ornella Vanoni a proposito di eleganza con Ma come ho fatto, subito c'è Renato Zero con Voglia.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Sabato pomeriggio su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Quando si dice più fondo schiena che anima, beh, insomma, questo signore di Bari ne ha avuta di fortuna, diciamoci la verità, perché aveva vinto 1 milione di euro al gioco Million Day, basato sull'estrazione di 5 numeri compresi fra l'1 e 55. Adesso così vi dico delle cose a caso perché io non pratico. Diciamo che però per un equivoco ha buttato il tagliando vincente nella spazzatura. Quando si è accorto della stupidaggine fatta, che è successo, si è messo immediatamente in moto e con l'aiuto della società che fa la raccolta dei rifiuti a Bari è riuscito a ritrovarlo in mezzo ad una montagna di spazzatura in una discarica. Veramente un fortunello. Wester Dorighezzi fra poco con Tu nella mia vita, subito Dario Farina con Sei la sola che amo. Roma.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, nota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Siete su Romantica, buon sabato. Il bello della radio è che arriva un po' ovunque. In questo momento stavo pensando a coloro che hanno deciso magari di farsi una bella passeggiata, quindi stanno cercando parcheggio dopo aver mangiato assolutamente, magari siete stati nel ristorante che amate di più, oppure anche uno snack veloce, però in quel posto dove gli snack sono particolarmente buoni, ecco, quindi c'è della soddisfazione, però adesso bisogna smaltire e allora vi sentite anche un po' in colpa, dice vabbè andiamoci a fare una passeggiata. Nell'attesa che riusciate a trovare un buco per la macchina, io vi farò sentire fra poco Iva Zanicchi con Zingara, subito c'è Gianni Morandi con La mia nemica amatissima.
4: Romantica.
5: Romantica. Emozioni senza tempo.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica Radio, grazie di esistere, grazie veramente perché ci portate indietro nel tempo, ci fate rivivere la nostra infanzia, la nostra gioventù ed è bellissimo ascoltarvi. Anche le faccende di casa risultano più leggere ascoltando voi in sottofondo. Grazie Luisa da Terzigno in provincia di Napoli.
1: Ciao romantici, sono Pavel da Cremona, vi ascolto da un po' di tempo quando capisco che la vostra musica è legata al mio periodo più bello della vita. Le musiche che fate hanno un potere evocativo straordinario e a quel periodo sono legatissimo, grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

siete su Romantica Radio con il Baga. Buon sabato, è il 29 agosto, giusto così per tenere i conti della situazione. Fra poco avremo il piacere di risentire un Riccardo Cocciante di qualche tempo fa con una canzone che spero sia rispettata almeno per voi anche nella realtà, ovvero Sabato Rilassante. Prima però attenzione, perché volevo fare con voi un viaggio nel tempo e portarvi al 1977, quando esce un 45 giri. È il primo novembre quando raggiunge la testa della classifica della hit parade italiana delle canzoni più vendute in Italia. La storia non si ferma solo in Italia, perché sbarca anche in Spagna, Germania, Giappone. Lo stesso anno vincono Vota la Voce nella sezione miglior gruppo. Sono i Mattia Bazzar con Solo Tu.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Siete su Romantica Radio con il Baga. Direi che questo è il momento del furbo, sì, possiamo dirlo. Parliamo di un poliziotto che ha deciso di fare una cosa decisamente molto alternativa per cogliere in fallo automobilisti, diciamo, distratti. Ha pensato di mascherarsi da pianta, collocarsi in una via di Dunellen, siamo nel New Jersey, e ha fatto 74 multe, quindi ha centrato completamente l'obiettivo, ha scovato guidatori che utilizzavano il cellulare alla guida e quindi sono stati sanzionati. Non ci sono sanzioni, c'è il cuore che noi mettiamo nelle canzoni che scegliamo quotidianamente. Fra poco sentiremo i Pooh con Aria di Mezzanotte, subito Laura Luca con Domani, domani.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Siete su Romantica Radio con il Baga in questo sabato, ben trovati. Fra poco, nella sequenza che stiamo per sentire, sentiamo una grandissima donna della musica italiana, un'esperienza veramente straordinaria, quella professionale di Rita Pavone. Stavo ascoltando una delle recenti interviste che le sono state fatte e lei raccontava naturalmente quello che le è accaduto quando venne chiamata per fare Gian Burrasca. Insomma, lei è passata dalla recitazione alla canzone con grande tranquillità, lo ha fatto anche con grande successo, fra le altre cose. Rita Pavone, che fra poco ascoltiamo con Alla mia età. Subito il Giardino dei Semplici con Giallo.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
1: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara all'aimo o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Si trova in un ospedale a Santa Clara, 300 km dalla capitale. Il ricovero per un forte mal di testa è un malore. Il ministro degli esteri italiani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, 2 escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violente alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Siamo sani e salvi, ma il pensiero va alla gente ancora isolata o sotto il fango, hanno detto. Continua la pioggia di droni russi in Ucraina, presa di mira anche Kiev e le aree circostanti. Sono 37 per ora le vittime del raid aereo che ha colpito un deposito vicino alla capitale ucraina. Zelensky ha reso noto che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Calcio: Rafa Leão è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo 7 anni al Milan. Il portoghese è atterrato a Istanbul, dove svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Galatasaray. Al Milan mi sono sentito a casa. Ringrazio i tifosi, ha detto Leão, prima di partire. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Fine settimana di Romantica Radio, sabato e domenica dalle 13 alle 17 in compagnia del Baga. Bentrovati. Io volevo fare un giretto fra i vostri messaggi. Volevo salutare per esempio Cristina da Salerno, che ha scritto: Romantica Radio è la mia energia positiva quotidiana, ma che bello. Poi c'è Nicoletta da Napoli, ha scritto: Romantica Radio, sei talmente bella che è impossibile darti una definizione. Bruno di Potenza: Romantica Radio è il mio vizio quotidiano. E poi c'è Gina da Cosenza, che ha scritto: la mia giornata comincia e finisce sempre con la vostra compagnia, e i nostri ascoltatori romantici hanno sempre un cuore gigantesco. Fra poco Mario Lavezzi con Le tue ali, subito Riccardo Del Turco con Luglio.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica, mando un saluto a tutti gli ascoltatori, faccio i complimenti a questa radio stupenda, faccio anche un saluto alla mia mammina con i suoi 93 anni che ascolta con piacere la vostra musica. Un bacione a tutti.
1: Ciao Romantica Radio, sono Vincenzo da Cerra. Tu sei una cosa grande per me.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Weekend su Romantica Radio con il Baga. In questo sabato fino alle 17 parliamo di due persone straordinarie che hanno deciso naturalmente di mettere insieme le loro risorse. Le loro carriere sono molto diverse, ma questa volta il traguardo è lo stesso. Sono Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos che hanno deciso di mettere insieme risorse, competenze e reti internazionali per dare vita a quella che viene definita come la più grande iniziativa filantropica mai dedicata esclusivamente a recupero delle specie in pericolo critico di estinzione. Il progetto si chiama Phoenix Species Project e nasce dalla collaborazione fra il Bezos Art Fund e Rewild, organizzazione fondata da Leonardo DiCaprio. Si parla ovviamente anche del fondo da 200 milioni di dollari messi insieme. C'è già un obiettivo naturalmente molto ambizioso: salvare almeno 100 specie di animali e vegetali che stanno rischiando di scomparire. Fra poco Pupo con Più di prima, subito c'è Mina con E poi.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Siete su Romantica Radio insieme al Baga, vi sto accompagnando verso le 17 di questo sabato, due canzoni veramente importanti per due situazioni completamente diverse. Allora, quella che ascolteremo fra poco, dei Tavares, More Than a Woman, è legata al 1978, alla colonna sonora della Febbre del sabato sera, cosa assolutamente non da poco, che conteneva altre grandi canzoni, fra cui una parte della colonna sonora, lo ricordiamo, scritta dai Bee Gees. Ma adesso la sfida è cercare di resistere e non cantare i Camaleonti con Perché ti amo.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Siete su Romantica Radio con il Baga, resiste al passare del tempo sempre più tenacemente, è amatissimo sotto l'ombrellone, ma forse anche tutto l'anno, diciamoci la verità. Stiamo parlando del cruciverba e allora attenzione, sfida al nostro cruciverbone di Romantica Radio. Sto per darvi una definizione, siete pronti? Se dico più è nera più è pulita, 7 lettere, inizia con la L. Cos'è? Scrivetelo velocemente al 331 240 78 78 perché il più veloce conquista un nostro gadget.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
3: Siete su Romantica Radio con il Baga. Attenzione, perché fra poco vi faremo fare un altro dei nostri viaggi nel tempo, in quello che è l'appuntamento con Ti Sblocco un Ricordo, e parleremo di una cosa che io non sono mai, dico mai, riuscito a completarla, se non barando. In Ti Sblocco un Ricordo parleremo del cubo di Rubik. Giusto al tempo di sentire Peppino Gagliardi con Tamo e Tamerò, subito c'è Giorgia con Come Saprei.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Questa storia è più complicata del cubo di Rubik. Se avete immediatamente capito il perché, allora vuol dire che, come tanti di noi, anche voi avete provato a riordinare per colori ogni facciata del famosissimo cubo. E non rammaricatevi per non esserci riusciti. Sappiate che la storia dice che al mondo solo in pochi hanno completato più di 3 facce. Il cubo è il più celebre poliedro magico 3D inventato dal professore di architettura e scultore ungherese Erno Rubik nel 1974. Per risolvere il rompicapo bisognava fare in modo che ogni faccia torni a mostrare un solo colore. Il cubo fece il suo debutto internazionale alle fiere di giocattoli di Londra, Parigi, Norimberga e New York nel gennaio e febbraio 1980 e fu accolto tiepidamente per poi esplodere l'anno successivo. Ma solo nel 1982 ne furono venduti oltre 100 milioni di pezzi. E mentre soprattutto i ragazzi passavano il tempo cercando di risolvere questo rompicapo, tra i primi posti in classifica c'era questo brano.

0: Tanto grande fu la fortuna del cubo di Rubik che nacquero gare in tutto il mondo e fu coniato anche il nome dei più veloci, gli Speed Cooper. Ma sapete quante mosse ci vogliono per completare l'intero cubo? I modelli matematici indicano non meno di 20, ma il record mondiale si è fermato a 16 mosse. In quanto tempo? In meno di 20 secondi. E se non è velocità questa?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, quante emozioni ci regalate ogni giorno. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
1: Sono Angela e volevo dirvi che ascolto Romantica perché è come se scegliessi io i brani che mandate. Buona giornata e grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Siete su Romantica Radio con il Baga, traguardo direi raggiunto, fra poco cambio il microfono, passerà a Paola Coda che vi accompagnerà fino alle 21. Io ritorno domani, sempre fra le 13 e le 17. Prima di scappare vi devo la soluzione del nostro cruciverbone, era la lavagna, il più veloce di voi sarà ricontattato dalla nostra redazione. Io sto per scappare, fra poco sentiamo Bruno Martino con Estate, subito c'è Anna Oxan con Tutti i brividi del mondo.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Eccomi, eccomi, grazie al mio caro, carissimo Baga che mi ha preceduta e mi ha lasciato adesso il microfono. Sono arrivata anche io nel pomeriggio di Romantica Radio, Paola Coda, fino alle 9 di questa sera, fino alle 21, qui con voi, cari miei romantici, per trascorrere come ogni sabato e ogni domenica un pomeriggio davvero emozionante, ricco di tante notizie, di tante curiosità che ci portano spesso anche in posti lontanissimi e ci fanno sorridere, ci fanno emozionare, ci fanno dire ma com'è possibile che esista tutto questo. Abbiamo anche ovviamente tante cose da fare relativamente a Romantica Radio, le nostre rubriche, la nostra collection che arriverà proprio tra poco e poi anche quello che ci può mettere alla prova e ci può far conquistare un fantastico gadget di Romantica. Insomma, tante cose da fare. Voi sapete cosa dovete fare: mandarci i vostri messaggi, i vostri saluti al 331-240-7878. Leggo molto volentieri dove siete, se state ancora trascorrendo qualche giorno di ferie in giro, se siete rientrati, se siete al lavoro. Raccontateci il vostro sabato 29 agosto. Partiamo con Tom Jones, che tra poco dal 1968 ci canterà Help Yourself. Subito c'è Umberto Balsamo dal 74 con Se fossi diversa.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: La nostra collection si chiama Napoli Pop e l'abbiamo appena ascoltata su Romantica Radio. Adesso vi porto in Colombia, dove c'è questa signora che si chiama Miriam, ha 67 anni e vive nel dipartimento del Quindío, e nella sua casa porta avanti un business molto interessante. Che cosa fa Miriam? Vende pettegolezzi. Eh sì, avete capito molto molto bene, con una sedia, un quaderno e le orecchie ben aperte, non le serve quindi certo un grande ufficio, Miriam ascolta in giro e annota con cura tante informazioni sulle persone, anche a volte con l'uso di fotografie, tabelle per tenere proprio in ordine nomi, storie e livello di succosità di ogni storia, perché ovviamente i pettegolezzi più scottanti hanno un costo molto più elevato, quindi addirittura ci sono informazioni che costano 10.000 pesos. I pettegolezzi, quelli con cui nei paesi, soprattutto dove ci si conosce tutti nei quartieri, si va avanti a chiacchierare, insomma, anche d'estate, forse ancora più che d'inverno. E lei invece ci ha fatto un business, pare si sia comprata due case con questa agenzia che ha tirato fuori, perché il risultato economico che le viene attribuito è di migliaia e migliaia di pesos per appunto riferire pettegolezzi, battute da vicinato o addirittura per non raccontarli. Anche in quel caso si fa pagare Miriam. Brava, ha tirato su un business con qualcosa che bene o male facciamo tutti. Ci ascoltiamo Francesco De Gregori adesso su Romantica con Alice e poi Mario Lavezzi e Giulia Fasolino con Dolcissimo.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Si trova in un ospedale a Santa Clara, a 300 chilometri dalla capitale. Il ricovero per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. L'autorità per la gestione delle emergenze nepalesi ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione, salito ora a 675 morti, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet, comunicati dalle autorità cinesi. Quasi 3.000 persone risultano ancora disperse, tra cui 3 italiani. Si tratta di Marco Ratto, Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziale. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di manipolare il mercato dell'energia. Elementi del governo statunitense utilizzano media creduloni per influenzare i prezzi, a beneficio personale, scrive su X il ministro degli esteri Araghchi. Il presidente iraniano Pezeshkian ha invece ammesso che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La donna, affetta da problemi psichici, pare abbia cercato di dare fuoco all'abitazione dopo aver tagliato il tubo del gas. La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex, terzo Bezzecchi, quarto Acosta, poi Martini e Aldeguer, undicesimo Bagnaia. Domani il gran finale con la gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E nel sabato pomeriggio di Romantica Radio sono arrivate anche le notizie, grazie alla nostra redazione, ma arrivano anche i vostri messaggi al 331-240-7878, come questo che mi arriva da Anna dalla provincia di Caserta, che mi dice: ah, che bellezza, conosco 2 o 3 persone qui vicino a me che sarebbero molto molto meglio della signora Miriam per quanto riguarda il chiacchierare e i pettegolezzi, ma ne conosco tante anche io. Secondo me tutti noi conosciamo almeno una persona a cui piace chiacchierare degli altri, è spettacolare. Esistono, vivono in mezzo a noi. E poi voglio salutare Luigi da Bari, che scrive: ascoltarvi è un meraviglioso viaggio nel tempo. Ma che bello questo messaggio, Luigi, ci fai battere il cuore. Oltre alla nostra musica anche i vostri messaggi sono romantici. Poi Silvia dalla provincia di Como scrive: vi ascolto sempre in auto con il mio amore Stefano, grazie di esistere, grazie a voi, e godetevi anche i prossimi pezzi, se siete in macchina, se siete a casa, godeteveli con la giusta atmosfera, perché meritano davvero. Luca Barbarossa con Portami a ballare e poi Rox con Che colpa abbiamo noi.

dichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ascolto voi perché trasmettete bella musica e fate bene all'anima. Buona giornata da Carmine, Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, sono Immacolata da Sarno, sto ancora ascoltando la tua musica e ti assicuro che c'è una canzone più bella dell'altra. Auguroni, auguroni, auguroni, siete fantastici e andate avanti così. Un abbraccione.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

canzoni meravigliose ci accompagnano in questo pomeriggio del 29 agosto. Insieme alla nostra musica arrivano anche le vostre voci, le abbiamo ascoltate prima in Ciao Romantica e vi invito a mandarci qualche altro audio sempre al 331-240-7878. Mandateci gli audio WhatsApp, ci piacciono tanto per sapere da dove ascoltate Romantica, che cosa Romantica Radio è per voi, e li riascolteremo poi insieme come avete potuto ascoltare prima in Ciao Romantica. Abbiamo ancora tante cose da fare, tante notizie di cui parlare, ma quella del chiacchiericcio del pettegolezzo vi è piaciuta particolarmente. Anche Gianni ci scrive da Castellammare di Stabia dicendo: ma ne conosco tantissime di persone come Miriam, lei è stata brava che almeno ci ha fatto su un business. Lo dicevo anch'io, è stata furba. Ci ascoltiamo ancora altra musica nel pomeriggio di Romantica. Jackie James tra poco ci canterà The World Outside e subito Ciro Sebastianelli con Il buio e tu.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Siete sempre nel pomeriggio di Romantica Radio in questo sabato 29 agosto 2026 con voi Paola Coda. Come sempre durante il weekend sapete che succedono cose, la voce di Paola vi accompagna sia con notizie e curiosità in giro per il mondo. Prima siamo andati in Colombia ad esempio, chissà dove andremo tra poco, ma ci sono anche le voci dei vostri artisti preferiti che vi riportano invece indietro nel tempo, quindi ci muoviamo nello spazio, ci muoviamo nel tempo, l'importante è non stare mai fermi e tra poco arriveranno anche gli altri contenuti di Romantica che ci accompagnano nel weekend, ti sblocco un ricordo e dopo anche chissà potrebbe esserci un cruciverbone da completare insieme per conquistare un fantastico gadget di Romantica. Tutto questo e anche tanto e tanto di più, ma soprattutto la nostra musica. Patti LaBelle apre questa nuova ora insieme con Oh My On e poi c'è Zucchero con Un piccolo aiuto.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore. Non so.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Parte con una nuova storia, una nuova notizia. Stavolta ce ne andiamo in Florida, a Jacksonville, dove vive Neymia Turner, che è un bambino di 11 anni e che fa un'attività molto molto bella. Ogni settimana va nel rifugio per cani della sua città di Jacksonville e dedica i suoi pomeriggi ai cani, ai gatti anche di questo rifugio, leggendo loro storie ad alta voce. È un'iniziativa molto molto bella, fa parte del programma Positive Reading e praticamente i bambini leggono storie ai cani, ai gatti ospitati nel rifugio, ma per gli animali sappiamo bene che significa molto di più di una semplice lettura, perché i cani che arrivano nei rifugi spesso sono spaventati, stressati, e una voce calma e una presenza tranquilla possono aiutarli a rilassarsi, a sentirsi al sicuro e anche a recuperare la fiducia negli esseri umani, nelle persone. Neymia si è affezionato soprattutto ad Hopper, che è un cane rimasto quasi 400 giorni in attesa di un'adozione. Il bambino gli ha fatto compagnia per mesi, fino al giorno in cui Hopper ha trovato finalmente una famiglia. E con oltre 100 ore di lettura, Neymia è diventato il primo bambino di questo programma speciale a raggiungere un traguardo importantissimo, perché 100 ore di lettura sono tantissime. Tanto di cappello ai genitori di questo bambino straordinario, che fa davvero qualcosa di eccezionale anche per la sua età. Claudio Baglioni con Tu come stai su Romantica Radio, e poi arriverà anche Edoardo De Crescenzo con Occhi di marzo. Romantica.
1: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Una notizia che ha scaldato il cuore di tanti romantici all'ascolto, quella che abbiamo dato prima dalla Florida, di questo bimbo di 11 anni che va nei rifugi per cani a leggere ad alta voce storie ai cani che si trovano lì. È arrivato anche il commento di alcuni romantici appassionatissimi come Media Animali, come Laura, come Elisa, che ci scrive da Roma e ci dice di fare volontariato nel canile a Roma, bravissima, oppure Antonio che ci scrive dalla provincia di L'Aquila e ci dice: io sono sempre stupito quando i bambini fanno delle cose molto molto più avanti degli adulti. Hai ragione, ma sicuramente i complimenti, lo dicevo prima, vanno anche ai genitori che danno dei messaggi corretti ai propri figli. Voglio salutare anche Carla da San Giorgio a Cremano che ci scrive: vi ho scoperti grazie a mio cugino, una cosa buona l'ha fatta. Oh, ringraziamo il cugino, non ci dici il nome, ma lo ringrazio comunque come cugino, e ogni tanto sì, fanno le cose buone anche i miei cugini, eh. Tra poco arriva anche la nostra rubrica Ti sblocco un ricordo. Stasera ci leccheremo i baffi perché ci sono i gelati anni 80 coloratissimi, e sicuramente tutti noi li abbiamo mangiati, li abbiamo assaggiati, abbiamo adorato anche solo vederli lì esposti fuori dal bar. Ci ascolteremo molto volentieri quindi la rubrica di stasera sui gelati, ma prima Geppi e Geppi ci canteranno Blu e subito Robertino con un bacio piccolissimo.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Oltre ai tormentoni estivi, le estati degli anni Ottanta hanno avuto un altro ingrediente fondamentale, i gelati, molti dei quali poi tolti dal commercio, un'invasione di coloranti e forme fantasiose che hanno caratterizzato tutte le estati degli anni Ottanta. Pronti a tornare indietro? Complice del successo della TV commerciale e dei suoi primi cartoni animati, nelle gelaterie arrivò il gusto puffo, rigorosamente blu, con sapore niente. Non sapeva di niente, ma in compenso metteva allegria. Il piedone, poi, era uno stecco a forma di piede alla panna e fragola, con striature di caramello. E ve lo ricordate, il Dalek? Era un gelato per veri nerd. Infatti, il Dalek era ispirato ai cattivi della serie Doctor Who ed era pubblicizzato come i freddi dal cuore morbido. Con una caratteristica, lasciava la lingua di un brillante colore blu. I Dalek aprirono la strada ad altri esperimenti simili, il Lemonissimo e il Magic Cola. Ma a proposito di tormentoni...

0: Nell'elenco degli indimenticabili di quegli anni non possiamo non inserire il Calippo Fizz. Su questo ghiacciolo le battute negli anni si sono sprecate, ma il gusto cola e il soffrizzare in bocca sono rimasti nella memoria di tutti noi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.
2: Ciao Romantica, sono Gianni da Brescia. Complimenti, continuate così.
3: Per chi vive di emozioni è la radio giusta. Grazie.
4: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
5: Prosegue il sabato pomeriggio di Romantica Radio, piano piano si fa sempre più sera, orario dell'aperitivo, ma voi rimanete con me, al massimo prendete l'aperitivo, lo bevete con Romantica in sottofondo, ho avuto una bella idea, oppure vi è venuta voglia di gelato, anche se l'orario è un po' più tardo rispetto alla merenda, ma d'estate vale tutto, vale anche per cena il gelato, visto che nella nostra rubrica Ti sblocco un ricordo si parlava dei mitici gelati anni 80, coloratissimi, fantastici, sono diventati dei veri e propri gelati iconici, alcuni veramente incredibili, altri che non li fanno più, mi fa veramente arrabbiare che non ci siano più perché erano buonissimi. Noi continuiamo la nostra serata, ormai si fa sempre più sera, chiamiamo la serata e lo facciamo con Franco Simone che ci canta tra poco Mia più Mia. Subito invece Riccardo Azzurri con Amare te.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Romantica Radio vi accompagna in questo sabato sera 29 agosto. Come state? Come state prendendo la fine di questo mese dell'estate per antonomasia? Anche se c'è chi fa le vacanze a luglio, agosto rimane il mese delle ferie per antonomasia e per tanti magari sono davvero davvero agli sgoccioli con questo weekend. Raccontatemelo, come vivete questo ultimo weekend d'agosto. Di sicuro si iniziano a progettare tante cose per settembre, ci sono le cose di settembre che stanno lì e ci osservano e dicono eccoci, ci hai rimandato a settembre, adesso vediamo. E poi c'è anche chi invece deve ancora partire per le ferie. Noi ridiamo e scherziamo, però tanta gente sta lì, ha resistito tutta l'estate mentre noi eravamo in vacanza, mentre si pubblicavano foto, video al mare, mangiare, bere, si ritornava ai paesini d'origine. Tanti invece continuavano a lavorare, magari le ferie le fanno proprio adesso, quindi voi siete i veri campioni dell'estate. In ogni caso trascorretelo con Romantica Radio questo fine pomeriggio, inizio sera del 29 agosto, perché ho tante cose da regalarvi in questa terza ora insieme che prende il via adesso. Luciano Rossi con Senza Parole apre questa nuova ora e poi arriva anche una signora della musica italiana, Ornella Vanoni, con Vorrei Darti.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Con la nostra fantastica collection ci siamo immersi nei vicoli e nelle strade di Napoli, infatti si chiama Napoli Pop, l'abbiamo appena ascoltata su Romantica Radio. Insieme a Paola adesso si riparte, non andiamo lontanissimo, rimaniamo comunque in Italia, precisamente sulla costa meridionale dell'isola d'Elba, dove è riemersa, grazie al gioco di una bambina, una lettera che era rimasta nascosta per 29 anni tra gli scogli. A raccontare l'episodio è stata Francesca Fauci, che sui social ha pubblicato la foto del foglio ingiallito dal tempo e anche il messaggio ritrovato dalla figlia. Francesca infatti scrive: questa lettera l'ha trovata stasera mia figlia tra gli scogli di Secchieto, è stata scritta nel 1997 da Rebecca per MG. Che meraviglia, so che sarà impossibile, ma magari queste persone sono sui social e si riconoscono in questa lettera. Praticamente è un commovente addio tra due amiche che appunto si salutano, forse a fine vacanze, chissà, forse dopo un'amicizia che era nata proprio lì sull'isola d'Elba. È stata una notizia che mi ha comunque colpito, molto estiva ma al tempo stesso molto romantica. Era bella, ci canteranno tra poco Renato e i Profeti, mentre subito Bottega dell'Arte con Più di una canzone.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Con Paola in questa serata romanticissima succedono tante cose, si raccontano storie come quella di prima, di questa lettera trovata tra gli scogli dell'Isola d'Elba. Ovviamente al 331-240-7878 arrivano i vostri messaggi, i vostri racconti, le emozioni che queste notizie poi scaturiscono in tutti voi all'ascolto. Ad esempio Fabio ci scrive da Orvieto e ci scrive di essere stato uno di quelli che ha lanciato i messaggi nella bottiglia, come cantavano i Police, e ne ha lanciati tanti. Chissà se sono arrivate poi queste bottiglie a destinazione. Dice: d'estate tante cose del genere succedevano. Un saluto anche a Isabella che ci ascolta invece da Forlì Cesena, e quindi ce ne andiamo in zona Romagna, e Isabella ha fatto qualcosa del genere, scritto una lettera d'addio ad un'amica che poi in realtà non è stato un addio, perché con questa amica è tuttora in ottimi rapporti dopo 30 anni. E dice Isabella: però quante emozioni, quanto era bello mettere su carta quello che provavamo. La libertà ci canta adesso Marco Masini e poi Marcello Sferial con Sei diventata nera.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: romantica, siete fantastici e grazie per Lucio, sta cantando adesso ancora tu, grazie mille, vi adoro, un bacio e buona giornata.
1: Ciao, sono Rosaria De Rosolini, ascolto Romantica Radio perché mi fa sentire sempre bene, la vostra radio mi fa sollevare sempre il morale. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata a tutti voi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Il cruciverba, lo sappiamo, è il passatempo dell'estate. Il nostro cruciverbone è sicuramente il passatempo dei romantici. Siete pronti a mettervi alla prova? Allora vado, Se dico è fredda e bianca, quattro lettere, termina con E, aggiungo io sicuramente un po' impossibile ci sia in gran parte d'Italia, forse in alcuni posti molto molto alti sì, anche se fa tanto caldo. Vi ho aiutato troppo, quattro lettere, finisce con E ed è fredda e bianca. Che cos'è? Scrivetemelo al 331-240-7878 perché il più veloce conquista un nostro gadget.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Continua la serata di Romantica Radio con Paola Coda al microfono e prende il via l'ultima ora insieme fino alle 21, poi toccherà a Giampa tenervi compagnia, in che gran modo stasera, raccontando l'estate che sta finendo tra ultime notti, oggetti piccoli, saluti leggeri, valigie aperte, anche quella malinconia dolce che rende tutto più profondo. Sono proprio queste serate qui e ce le racconterà Giampa Serino dalle 21 in poi, ma abbiamo un'ultima ora da trascorrere insieme e partiremo anche in questa ultima ora chissà per dove, per raccontare un'altra notizia. Poi vi devo dare la soluzione del cruciverbone, poi ho tanti messaggini che stanno arrivando al 331-240-7878, quindi continuiamo e continuiamo alla grande. Do di battaglia ci canterà tra poco Più in alto che c'è, ma a ricominciare e a ricominciare alla grande ci pensano loro a riaprire questa nuova ora insieme, che forse se ne intendono di musica, i Beatles con Michelle.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Sono tanti i romantici che ci scrivono di essere anche in viaggio in questo sabato sera, che stanno rientrando dalle vacanze e molti rientrano dalla montagna. Ad esempio, sono sicura tra voi ci siano tanti che sono andati sulle Dolomiti, che sono veramente ormai prese d'assalto sia d'inverno che d'estate, ma dove succedono anche delle cose meravigliose e straordinarie come questa, e succede a Molveno. Siamo quindi sulle Dolomiti di Brenta. È stata creata questa nuova opera d'arte che ha trasformato le ferite della natura in un simbolo di rinascita. Si chiama Il Bacio ed è la grande scultura realizzata dall'artista vicentino Marco Martalar con rami e legno che sono stati recuperati, pensate, dalla devastazione della tempesta Vaia che nel 2018 colpì duramente queste zone, le foreste alpine. Due volti che si avvicinano, si incontrano, affacciati sul lago di Molveno e sulle Dolomiti di Brenta, appunto. Un'opera che racconta come ciò che è stato distrutto possa però trovare una nuova vita attraverso l'arte. Cercatela anche sui social per vederla, basta cercare appunto Molveno e escono fuori queste due figure bellissime che stanno per baciarsi. Renato Zero ci canta Tu sì una cosa grande e poi Il giardino proibito di Sandro Giacobbe.

fai spazio alle emozioni. Sei su Romantica.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica Radio con voi in questo orario, che è un orario dedicato alla cena solitamente, ma d'estate è anche l'orario del tramonto, accadono tante cose oltre alla classica cena. In ogni caso siamo con voi attraverso la radio, in FM, in DAB, sempre di più le regioni italiane in cui arriva Romantica Radio anche in DAB, e poi siamo sul digitale terrestre, canale 788 del digitale, ci trovate lì, oppure con il nostro sito web. Oltre allo streaming alla radio potete fare anche un sacco di altre cose, informarvi, accedere a tutti i contenuti, riscoprire le nostre rubriche, anche quelle passate, e perché no fare anche un po' di shopping con il nostro shop online. Infine la nostra app meravigliosa, utilissima e comodissima da portare ovunque, e poi dispositivi come Alexa, Google Home, ai quali chiedere facilmente di riprodurre Romantica Radio. Genova e Stefan adesso ci cantano Piano Piano, e poi i Pooh con Tu Dov'eri.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao, sono Jenny e noi siamo qui a Sanremo e stiamo ascoltando con tanta gioia le canzoni che hai mandato. Bellissimo, grazie ancora. Ciao ciao!
1: Ciao Romantica, sono Gabriele da Caserta, grazie per tutto quello che fate per noi e per le grandi emozioni che ci date. Vi ascolto ogni giorno. Ciao!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo arrivati alla fine anche per questo sabato 29 agosto con Paola. 4 ore le abbiamo trascorse davvero molto molto bene insieme, al punto che sono volate, non so per voi ma per me sicuramente. Però replichiamo domani, se vi va, dalle 17 alle 21, sempre dopo il Baga e sempre prima di Gian Paserino, che lo vedo che è già pronto a partire con il suo appuntamento dalle 21 in poi, e stasera vi racconterà l'estate che sta finendo tra ultime notti, oggetti piccoli, saluti leggeri, valigie aperte e quella malinconia dolce che rende tutto più profondo. Non perdetelo dopo di me. E prima di andare via, devo darvi anche la soluzione del cruciverbone. La parola stasera era una parola, possiamo dire, anche romantica. Era neve, fredda, bianca, 4 lettere. Difficile trovarla in giro in questo periodo, quindi neve, il più veloce che ha scritto neve al nostro numero, ha conquistato ovviamente un gadget di Romantica e come sempre venite ricontattati dalla nostra redazione. Vi aspetto domani dalle 17, vi lascio con i Dick Dick e Vendo Casa e Pupo con Chissà se domani. Baci a tutti voi da Paola.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Mie care anime romantiche, benvenute su Romantica Radio, sono Gian Paserino e vi accompagnerò fino a mezzanotte, come facciamo ogni sabato sera, anche in questo sabato sera di fine agosto, che ha già una luce tutta sua, non la luce piena, spavalda di luglio, non quella abbagliata di ferragosto, ma una luce più morbida, più bassa, più consapevole. Quella luce che non dice ancora è finita, ma che smette di far finta che l'estate possa durare per sempre. Se siete in macchina, magari sulla strada verso un ultimo lungomare o di ritorno da una cena all'aperto, se siete sul divano con una finestra aperta, un po' di malinconia gentile che arriva quando le cose belle sono ancora qui ma già cambiano tono, se state ancora lavorando oppure siete già a letto con la radio accesa piano, la mia voce sarà la vostra compagnia in questa serata in cui parliamo proprio di questo, dell'estate che sta finendo. Non una fine secca, brusca, definitiva, una fase strana, delicata, profondamente umana, in cui tutto esiste ancora? Il mare, i bar, le spiagge, che ne so, le compagnie, le comitive, eppure tutto ha già cominciato a parlare una lingua diversa, più lenta, più vera, più vicina al saluto che all'inizio. Parliamo delle ultime notti, delle valigie, delle magliette che già si sa che verranno ritirate per l'ultima volta dallo stendino, dei saluti che non si chiamano ancora addii, delle promesse di rivedersi, di cui vi anticipo parleremo domani sera, dei numeri di telefono che smettono di sembrare casuali, delle foto che cominciano già a sembrare dei ricordi, delle persone, le persone che ci accorgiamo di aver amato proprio quando il tempo stringe. Se volete raccontarmi la vostra fine d'estate del cuore, la sera che non avete mai dimenticato, che ne so, una persona, un saluto, un oggetto o una sensazione che ancora oggi vi fa capire che agosto, quando cambia voce, sa essere bellissimo, nel modo più doloroso e più dolce insieme, scrivetemi al 331-240-7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

L'estate che sta finendo, ecco di che cosa parliamo stasera qui su Romantica Radio, lo fate con la voce di Gian Paserino. L'estate che sta finendo, che ha una natura molto particolare, non toglie le cose di colpo, le lascia un po' lì, ma le rende improvvisamente più preziose. È questo che, secondo me, fa male e bene nello stesso momento, no? Il mare è ancora davanti a noi, ma lo guardiamo già come se dovessimo ricordarcelo. Il bar del Lido è ancora aperto, ma sentiamo che tra poco non ci passeremo più tutta la giornata. Il vicino d'ombrellone è ancora lì, però nella voce c'è già quel tono un po' più affettuoso che si usa quando qualcosa sta per cambiare. Il gelato lo prendiamo ancora, il lungomare lo facciamo ancora passeggiando, la sera si esce ancora, però niente ha più l'innocenza dell'inizio, tutto ha già il valore dell'ultima volta, anche quando non sappiamo se è davvero l'ultima. Ed è qui forse che l'estate diventa davvero importante, non quando esplode, ma quando si fa fragile. Perché la fragilità, a pensarci bene, non impoverisce quasi mai le cose, no? Le illumina meglio, le fa sentire di più. E allora capita che le sere più forti non siano quelle di Ferragosto, non siano le più piene, le più rumorose, le più applaudite, ma siano invece quelle di questo periodo, quelle di fine agosto, quando tutto è ancora vivo, ma già un po' in bilico. E il cuore, sentendolo, si comporta in modo diverso, si apre di più, osserva meglio, ringrazia senza dirlo.

I vostri primi messaggi di questa serata al 331 240 78 78. Si comincia da Mary, che ci scrive da Napoli e dice: la fine di agosto mi fa sempre più effetto di Ferragosto, perché lì capisco davvero che cosa ho amato di ogni estate. E poi Anna da Bari scrive: per me l'estate che finisce è una maglia ancora stesa sul balcone, il pensiero che tra poco non la userò più, la metterò da parte e se ne parlerà l'anno prossimo. E poi Angelo ci ha scritto da Torino per dirci che per lui le ultime sere sono sempre le più romantiche, forse perché nessuno ha più voglia di sprecare niente, figuriamoci il tempo. Davide da Genova scrive: a fine agosto mi commuovono anche le cose più piccole, il barista, il giornalaio, il bagnino, la strada verso il mare, sono tutte cose che so che rivedrò l'anno prossimo. E poi il messaggio di Teresanna, che ci ha scritto da Palermo: il bello dell'estate che finisce è che ci costringe a diventare grati, anche se ci fa un po' male sentire quelle emozioni. È vero, il sentimento vero di fine agosto forse è proprio la gratitudine, non l'euforia, la nostalgia pura, ma quella forma di amore quieto che nasce quando si capisce che una cosa sì è stata bella e non vogliamo rinnegarla soltanto perché sta cambiando. Continuate a scriverci, dai, aspetto i vostri messaggi. 331 240 78 78.

Parliamo un po' di sincerità nel corso di questa nostra serata, durante la quale stiamo chiacchierando proprio dell'estate che sta finendo. Lo fate qui su Romantica Radio in questo sabato sera con la voce di Gian Paserino. E forse una delle cose più forti di questo periodo è che i luoghi sembrano improvvisamente farsi più sinceri. Per questo voglio parlare di sincerità, no? I lungomare, le piazze, le spiagge, le terrazze, perfino i Luna Park o le bancarelle smettono di essere soltanto una scenografia. Diventano l'elemento principale, ci dicono: guarda bene, perché io sono ancora qui, anche se non nello stesso modo di prima. I ragazzi lo sentono benissimo, le loro comitive cambiano un po' tono, si esce ancora, si ride ancora, ma le parole si fanno più attente. Le storie nate in estate cercano sempre in questo periodo di capire, secondo me, se possono andare avanti, no? I saluti sono più lenti, i numeri scritti sul telefonino smettono di sembrare delle promesse facili, il contatto Instagram che viene scambiato, le persone che fino a qualche giorno prima si davano per scontate adesso si cercano. Le famiglie pure, i cugini, gli zii, le tavolate d'estate si fanno un po' più raccolte, le case al mare cominciano a svuotarsi, i frigoriferi più leggeri, i balconi che cominciano a essere vuoti, i bambini stanchi, gli adulti che parlano di settembre senza ancora volerlo chiamare troppo, sperando che arrivi quanto più tardi possibile. Allora forse sì, l'estate che finisce non è soltanto malinconia. È anche il momento in cui le cose finalmente smettono di correre e si lasciano guardare per ciò che sono state davvero.

Lasciati trasportare dalle melodie di Romantica. Emozioni senza tempo.

Amici miei, restate qui con noi su Romantica Radio, perché tra poco, con la voce di Gian Paserino, che sono io, si continua a parlare delle ultime sere d'estate, di un'estate che sta finendo, di saluti, di fotografie che cominciano a sembrare già importanti, di valigie semivuote, di compagnie che si stringono un po' di più, di piccoli riti che stanno per diventare grandi ricordi. Perché in fondo non stiamo parlando solo della fine dell'estate, ma del modo in cui la bellezza, quando sa di non essere infinita, diventa più profonda, e questo è uno dei grandi misteri dolci di agosto. Fra poco vi riporto proprio lì, dove l'estate non sta finendo davvero, ma ha già cominciato a farsi ricordare.

Sono da poco passate le 22 e noi siamo ancora qui su Romantica Radio insieme alla voce di Gian Paserino in una serata che sa di terrazze, di ultimi giri sul lungomare, di silenzi che arrivano quando anche le estati più belle cominciano a farsi un po' più lontane. Forse siete ancora in macchina, vi è tornata in mente una sera precisa, oppure siete sul divano e state pensando a un'ultima pizza al mare con degli amici, una birra bevuta in piazza su una panchina, una persona con cui le cose non erano ancora definite ma sembravano già tanto piene di significato. Stasera, lo sapete, stiamo parlando dell'estate che sta finendo e mi piacerebbe soffermarmi un po' sugli oggetti, perché sono loro spesso a dirci più chiaramente che il tempo sta cambiando. Il braccialetto del lungomare comincia a scolorire, all'improvviso troviamo in una tasca di un paio di pantaloni il biglietto di una giostra o il portachiavi comprato in una bancarella, il costume che stendiamo per l'ultima volta, la crema solare che è quasi finita, il tubetto non sappiamo cosa farne, il libro letto a metà, lasciato lì sul comodino, la settimana enigmistica spiegazzata con la matita lasciata dentro, un salvagente che si è bucato e lo abbandoniamo lì sul terrazzo, il telomare che magari ha cominciato a scolorirsi perché è stato tutta l'estate al sole. Cose minuscole pure hanno una grande forza emotiva, enorme. Se vi va di raccontarmi l'oggetto che per voi dice subito l'estate sta finendo, scrivetemi al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

C'è un punto molto bello, secondo me, da sottolineare nel corso di questa serata dedicata all'estate che sta finendo. A fine agosto il tempo non è ancora diventato freddo, duro. È ancora dolce, no? E proprio per questo la malinconia non è disperazione. È quasi una forma di carezza, perché non stiamo perdendo tutto in un colpo, ma lo stiamo accompagnando piano piano, stiamo vedendo le cose che diventano ricordi, mentre le stiamo ancora vivendo, però. È una cosa che succede raramente. Le persone che hanno amato davvero l'estate spesso ricordano soprattutto questo, no? Non il giorno più clamoroso, un ferragosto perfetto, che so, un concerto, la festa più grande. Ricordano elementi più piccini. Una luce, una sera, una terrazza, una passeggiata, un saluto, una risata. Si ricorda il punto in cui si è capito di essere felici e di volersi tenere stretta quella felicità. E allora forse il senso di questa serata tra chiacchiere e amici è proprio questa. È proprio questo, non avere paura di guardare in faccia le cose belle quando cominciano a cambiare. Non dobbiamo averla questa paura, perché qualche volta è proprio lì che si vede meglio quanto quelle cose siano state importanti.

Altri messaggi al 331-240-7878. Comincio dal mio amico Antonio da Palermo, che è sempre presente, ci scrive ogni sera. Complimenti Antonio per la fedeltà. E dice: le ultime sere hanno un'eleganza che agosto pieno non ha, c'è meno rumore, più verità, le adoro. E poi Paolo da Firenze scrive: per me la fine dell'estate è sempre un'immagine, un libro lasciato sul comodino della mia casa al mare, è chiuso, resta lì, lo leggerò l'anno prossimo. E poi Eliana ci ha scritto dalla provincia di Frosinone: a fine agosto mi accorgo di quanto mi affeziono anche ai dettagli più piccoli, perché so che tra poco non ci saranno più. Maria da Bari scrive: forse l'estate che finisce è così bella perché non ha più bisogno di fare scena, basta che ci sia. E per concludere Licia da Genova, che scrive: la mia malinconia preferita resta quella delle ultime notti d'agosto, è dolce e leggera ma piena di gratitudine. Una malinconia piena di gratitudine, sì, forse è proprio questa la tonalità esatta di questa nostra puntata insieme. Una tristezza che non è amara, ma una dolcezza che sa già di ricordo, che però non ha ancora smesso di vivere. Continuate a scriverci, dai, vi lascio ancora il numero 331 240 7878.

c'è sempre un po' di spazio per le vostre mail che continuano ad arrivare qui a redazione @romanticaradio.it. Stasera ci soffermiamo su quella di Erika con la K che ci ha scritto da Catanzaro, dicendo che secondo lei l'estate che finisce è così importante perché è il momento in cui smettiamo di chiedere altro e cominciamo semplicemente ad accettare e ad amare ciò che c'è stato. È vero, alla fine è proprio questo che succede, no? I desideri si placano un po', le pretese scendono, il bisogno di stupore si attenua e resta qualcosa di molto più semplice, ma sicuramente più forte. Amiamo il mare, amiamo la spiaggia, amiamo le persone, amiamo il gruppo, il bar, la bicicletta, la notte, le stelle, il voler bene, l'amare, quando arriva senza clamore, senza domanda di possesso, ha una forza enorme. È la forma più matura dell'estate e dell'amore, e per questo forse ci piace così tanto.

Mie care anime romantiche, fra poco entriamo nell'ultima parte di questa notte insieme con Gian Paserino, con me qui su Romantica Radio, dove proveremo a capire perché questa fase dell'estate di cui stiamo parlando stasera, la fine dell'estate, l'estate che sta finendo, così lieve, così piena di consapevolezza, continui ancora oggi a sembrarci una delle fasi più romantiche della nostra vita, anche più vere di tutte quante. Non stiamo parlando soltanto di una stagione che sta finendo, ma stiamo parlando in realtà del modo in cui impariamo a salutare ciò che abbiamo amato senza smettere di sentirlo dentro di noi. Tra poco vi porto proprio lì, in quel posticino dentro di voi, dove sentite ancora forte la voglia di vivere quest'estate.

0: romantica. La magia delle emozioni senza tempo.
1: Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più.

Sono da poco passate le 23, amici di Romantica Radio, io sono Gian Paserino e questa è quell'ora in cui le ultime sere sembrano tornare più nitide. Le case si fanno più silenziose, basta davvero poco per rivedere qualcosa, un'immagine, una valigia, una passeggiata, una persona. Perché stasera stiamo parlando qui su Romantica Radio proprio di questo, dell'estate che sta finendo e anche di una cosa più grande, del fatto che alcune delle esperienze più belle della vita non ci insegnano soltanto a viverle, ci insegnano anche a lasciarle andare con gentilezza. Se volete potete ancora scrivermi 331 240 78 78 oppure mandatemi una mail redazione@romanticaradio.it. Raccontatemi le vostre ultime notti d'estate, quelle che in fondo non si sono mai davvero spente.

L'estate che sta finendo, parliamo di questo stasera qui su Romantica Radio, un'estate che finisce e che ci resta così vicina, probabilmente perché ci mette davanti a una verità molto semplice, quasi elementare. Le cose non devono durare per sempre per essere state immensamente belle. Alcuni luoghi, alcune persone, alcune abitudini, alcune serate sono state nostre abbastanza a lungo da cambiarci e questo basta, ci deve bastare. Ieri ovviamente questa consapevolezza arrivava in maniera diversa, con più tempo per riflettere, più silenzio, meno fretta di raccontare tutto subito. Oggi viviamo la fine dell'estate in maniera diversa. La sostanza però non cambia, no? Fine agosto resta il tempo in cui il cuore fa un piccolo inventario. Che cosa voglio tenere davvero di questa estate? Che cosa mi ha fatto bene, mi ha fatto stare bene? Che cosa di questa estate è già parte di me? Ed è forse proprio per questo che queste serate sono così importanti, perché ci aiutano a scegliere per bene ciò che vogliamo che resti dentro di noi.

0: non ci penso più.
1: I vostri ultimi messaggi che ci sono arrivati qui su WhatsApp, cominciando da quello di Laura, che ci ha scritto dalla Basilicata dicendo che in questo momento le manca il modo in cui a fine agosto tutto sembra più vero, e da un po' di tempo che non ho la possibilità di fare vacanze, ma spero di poter riprendere presto. Cambieranno le cose, stai tranquilla, nostra carissima amica. Poi ci ha scritto Tonia da Napoli: le ultime notti di estate mi insegnano ogni anno che la bellezza è ancora più forte proprio nel periodo della fragilità. E poi ci ha scritto Francesca da Bari, che dice: forse ci commuove così tanto la fine dell'estate perché a fine agosto l'estate smette di distrarci e comincia a parlarci con serietà. E poi Angela da Genova scrive: non è tristezza quella della fine dell'estate, il momento in cui si capisce che qualcosa ci è entrato così dentro che non se ne andrà più. È vero, quel punto esatto in cui, finendo piano piano, l'estate ci insegna finalmente quanto abbiamo amato ciò che è riuscita a regalarci.

Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up.

che bella serata che abbiamo trascorso insieme, amici, e che continueremo a trascorrere insieme ancora per un po', parlando non soltanto della fine di agosto, ma di tante altre cose belle, di saluti, di oggetti che ci ricordano questo periodo, di persone, insomma di quella forma di amore silenzioso che arriva quando non c'è più bisogno di dimostrare nulla. Magari vi è tornata in mente una persona durante questa serata, una serata speciale, una terrazza, una valigia, un lungomare. Mi auguro vogliate tenervi stretta questa immagine, perché ci sono fini d'estate che non servono a cancellare qualcosa, servono a svelare. E qualche volta, proprio quando una stagione sta cambiando voce, noi impariamo finalmente ad ascoltarla meglio. E questa sera forse ci ha ricordato proprio questo, che l'estate che sta finendo non è meno bella, è diversa, è solo più consapevole. E per questo forse è ancora più difficile da dimenticare.

Siamo quasi alla fine di questa nostra notte insieme, mie care anime romantiche. Da Gian Paserino, prima di salutarvi, arriva un grazie enorme per i vostri messaggi, per i ricordi e per il modo in cui avete trasformato questa puntata dedicata all'estate che sta finendo in un racconto pieno di verità, della vostra verità. Fra pochissimo vi ricordo che la notte continua con Alex Poli e con la sua Romantica Night, quindi restate con noi perché sarà una notte fatta di fascino, di musica e di parole che sapranno stare accanto a tutti quanti questi ricordi con la delicatezza giusta.

Mie care anime romantiche, sono Gian Paserino e vi ringrazio davvero per essere stati qui anche questa sera. Se da questa puntata voglio lasciarvi una cosa è questa: non abbiate paura delle cose belle quando cominciano a diventare malinconiche, perché molto spesso è proprio lì che diventano più belle, più profonde, più vere e soprattutto più nostre. Quindi dobbiamo imparare ad avere sempre cura di ogni estate, soprattutto di quelle estati che proprio mentre sembrano salutarci trovano il modo più bello per restarci dentro. Adesso la notte continua qui con Romantica Night e con la voce intima di Alex Poli. Per il momento ci salutiamo, vi do appuntamento a domani sera. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: Ben trovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni. Ti amo come siamo a un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome, quanto la tua presenza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Di notte.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

brillanti sparsi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi, la nostra canzone.

abbracci, tu piangi e sorridi e m'hai perdonato già. Il sole si nasconde

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night, di notte.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.